0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da te.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno e buona domenica, su San Marino sono le 7.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di domenica 24 con poche novità, il quadro meteorologico rimarrà invariato e destinato al bel tempo con temperature che potranno spingersi anche oltre i 30 gradi, con possibilità nel corso della prossima settimana di andare anche di 3-4 gradi oltre i 30 gradi. Temporali che potranno raggiungere invece le nostre regioni settentrionali a partire dalla fine del mese con conseguente ridimensionamento delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
1: Dai, ve l'avevo promesso un po' per coerenza, no? Che anche oggi sarebbe stata la giornata internazionale della raucedine. Buongiorno, bentrovati. So che almeno se c'è una cosa che mi rasserena un po' è che non sono l'unico, che siamo stati un sacco che abbiamo deciso a un certo punto di cambiare un po' l'abbigliamento, di alleggerirci un po' e di prendere delle freddate che non è che siano molto salutari. Se poi non c'è il fisico, vabbè, però c'è da dire che ho passato veramente l'inverno senza nessun tipo di problema e quindi proprio, no, ecco, un colpo di coda finale. Vabbè, ben trovati. Da adesso caffettino, adesso prendo qualcosa di caldo, magari mi aiuta. Vabbè, speriamo bene. Nel frattempo, buon caffè, buona colazione. E domenica mattina, meglio di così non si potrebbe, no, ecco, stare. È il 24 maggio, è una giornata di quelle in cui con una scarpa comoda e l'abbigliamento tecnico si può andare a fare una corsetta, una passeggiata, inforcare la bici, qualunque cosa in compagnia di Radio San Marino. Benvenuti, c'è Gaia con Bossa Nostra.

Al netto delle sue beghe giudiziarie resta sempre un grande talento che ci ha lasciato veramente un vuoto immenso, il grande Michael Jackson, che abbiamo ritrovato con Remember the Time. Buongiorno, una bella stiracchiata, due gargarismi, no, fatti anche quelli, giuro, ho fatto stamattina anche i soffumigi che mi ha consigliato la mia amica Mirella, ex collega di Radio Sabbia, che saluto. Niente, cioè proprio devo avere calma, devo no, ecco, controllarmi, rilassarmi, tenermela da conto sta voce, no? Giusta. No, questa che ho, assolutamente. Beh, dicevo, la mia voce, vabbè, a parte questa sorta di, no, ecco, di momento un po' così, di momento confessional con i nostri ascoltatori, di momento di grande condivisione, volevo augurarvi, mi stavo stiracchiando sulla sedia, se sentito. Tana per il baga, stamattina non ne sto combinando una, giusta, eh? Assolutamente no. Ah, nonostante io ci provi, io sono un goffo di natura, non so voi come ve la cavate da questo punto di vista, riesco a combinare delle cose che una persona normale non ha manco mai visto in tutta la vita. Sì, sì, ma alla fine uno si arrende. Tiziano Ferro, Lazza con Perdono adesso su Radio San Marino. Buongiorno.

qui su San Marino, buongiorno. Siete con Roberto Bagazzoli, stavamo parlando di goffaggini. Mi è venuto in mente che ne ho combinata una grossissima, perché ho un fratello che è uno, rispetto a me io non faccio niente, non sono uno che ha senso pratico, no? Tragedia. Io fra un po' devo chiamare qualcuno anche per piantarmi un chiodo al muro, e qualcuno mi consigliava di usare la testa qua dei miei colleghi, che viene bene lo stesso. Però io sono riuscito praticamente, dicevo, mio fratello c'ha questo terreno che gli è arrivato in eredità dal suo suocero, e dove ci sono gli ulivi, quindi fanno una raccolta degli ulivi e preparano l'olio in genere, quello che basta alle famiglie, no, di mio fratello, eccetera, e noi che siamo l'intorno e che approfittiamo. C'è da dire che ho rotto una bottiglia di olio, caduto per terra. Non è che si è accontentato di cadere, già di rompersi, che è un peccato di per sé, oltre che qualcuno mi stava suggerendo pure che porta male, come butta il sale dietro le spalle, eccetera. Vabbè, lasciamo stare. C'è da dire, è già andata malissimo così, perché comunque con quello che costa l'olio, quello buono fra virgolette, e poi la produzione, quella, no, a chilometro zero, dicevo, è andato a finire dappertutto, cioè sotto i pensili della cucina. Ho dovuto smontare la cucina, guardate, lasciate stare. Quindi a un certo punto dici, no, se io riesco a combinare anche queste cose, no, che cosa mi arrabbia a fare? Tanto è una situazione che ha un indice di replica, adesso non è che rompa tutte le volte bottiglie d'olio, però sicuramente sono, come stavo dicendo, parlavo prima di goffaggine, e combino un po' di tutti i colori, riesco a rompere diverse cose, anche le scatole, assolutamente, per cui uno a un certo punto la prende a ridere, e io già sono a quel livello.

Giorgia con Io fra tanti, fra le altre cose. Giorgia la vedremo fra un paio di mesi, credo, no? Luglio, esattamente, a Cattolica, perché farà tappa all'Arena della Regina con il G-Summer, cioè la versione estiva del suo live che sta portando in giro per l'Italia da ottobre dello scorso anno, e si fermerà fra un anno, nel senso che le ultime date credo sono proprio per il mese d'ottobre 2026, un tour trionfale dove ci sono stati tutti sold out. Giorgia che fra le altre cose in un'intervista ha confessato che ha un sogno proibito perché non glielo fanno fare, ovvero lei vorrebbe cantare un pezzo house. È una cosa, è un desiderio veramente che lei sente moltissimo, lo vorrebbe fare chiaramente con un nome d'arte, non con il suo, ma non glielo fanno fare, lei dice, assolutamente è una cosa che mi stanno impedendo in tutti i modi e io vorrei. Potremmo, non so, farla contattare per esempio dal nostro Marco Corona, che insomma di produzioni se ne intende, ne fa davvero di molto carine, chissà, potrebbe nascere una collaborazione facendo un po' di fantasy, perché no. Buongiorno, buona domenica. Sognare in grande bisogna farlo, assolutamente, è veramente necessario anche per la bella musica. Harry Styles, si intitola

0: tempo di dare spazio a quelle che sono le novità della settimana e direi che in questo caso siamo pronti ad una coppia veramente, no, ecco, di quelle luminose, oltre che belle, di energia e di ritmo. La canzone è un augurio che si fa di solito fra appassionati di barca a vela, ovvero buon vento, la coppia decisamente assortita, Jovanotti e Alfa, adesso qui su San Marino.
1: Ascolti i successi di

Giovanotti Alfa con la canzone che si intitola Buon Vento. Siete su Radio San Marino, buongiorno. L'oroscopo di questa domenica: Ariete, un fuoco arde oggi che non brucia ma illumina. Sentite la spinta a prendere in mano la situazione con fermezza e con una visione che sia chiara. Toro, a volte scegliere non significa dividere bianco o nero, ma unire ciò che dentro di noi era dissonante, creando nuove e infinite sfumature. Gemelli, sapete dosare intuizione e logica con grande eleganza e gentilezza. Le relazioni a cui

acquistano profondità e un senso di fiducia reciproca. Il cancro è un momento di rinnovata autostima e indipendenza. Godetevi la bellezza e la stabilità che avete creato intorno a voi grazie al vostro impegno. Leone, il Sole e Mercurio in Gemelli alimentano la vostra creatività e la capacità di comunicare un progetto con successo, mostrando abilità e anche talento. Vergine, non temete di apparire inesperti, la determinazione e la voglia di imparare vi conducono alla meta. Bilancia, oggi siete invitati ad una sorta di rigenerazione per ricaricare le energie fisiche, magari, ma anche quelle mentali. Scorpione, gli aspetti lieti della Luna in Venere e Giove portano a pagamento emotivo e felicità. Indulgete ai piaceri della vita, godetevi tutto senza sensi di colpa. Sagittario, Saturno in Trigono è l'ancora che vi permette di vedere la realtà con concretezza. Le preoccupazioni che vi assillano non sono così gravi come almeno vi sembreranno. Capricorno, avete raggiunto un traguardo che è degno di essere celebrato. Trovate gratificazione personale nella stabilità che avete saputo costruire con fatica. L'Acquario, oggi dovete fare uno sforzo in più per tenere a bada l'ego. Non dimostratevi taglienti o critici verso il prossimo, la vostra autorità deriva dai valori. I Pesci, la lezione più importante di oggi è che l'amore vero inizia da voi e riconoscete, quindi onorate la versione più autentica e preziosa del vostro essere. Momento della nostra compilation, abbiamo messo insieme Alex Warren con Fever Dream, ci sarà anche Neffa con Lady, la sequenza sarà aperta dall'eleganza di Gabriel con Dreams.

nostra sequenza, nella nostra compilation c'era Gabriel con Dreams, Alex Warren con Fever Dream e poi Neffa che abbiamo appena ascoltato con questo pezzo che ci ha riportato indietro nel tempo, che si intitola Lady, e che è uno di quei ritmi, capito, che ti fa cominciare la giornata sicuramente di buon umore, o comunque ecco, ti ci fa arrivare assolutamente al buon umore. Adesso, a proposito di cose carine, c'è Taylor Swift, il suo nuovo singolo

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
4: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
5: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me!
8: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
9: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
10: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
11: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
12: San Marino Classic.
13: Siete su Radio San Marino, buona domenica. Canzoni iconiche, potremmo dire, sì, visto che siamo per sentire una delle canzoni più iconiche per cui Antonello Venditti è universalmente riconosciuto, una canzone veramente molto molto bella del 1978 in Collection. Stamattina c'è Sara.
14: Rivivi insieme a noi

perché no, anche Ralph Malf. Vabbè, insomma, un momento di nostalgia totale. Grazie agli 883 in questa domenica mattina. La canzone che abbiamo ritrovato era Gli anni. Buongiorno, ben trovati, siete insieme a Roberto Bagazzoli. Stiamo chiacchierando del più e del meno, celebrando questa giornata veramente molto particolare, che è la giornata internazionale della raucedine, per cui ecco, naturalmente salutando tutte le persone con cui possiamo condividere, o meglio posso condividere, in questo caso parlo come il mago Terna o Telma come sempre. Comunque, dicevo, questo fastidio. Allora, parliamo della vendita dell'isola greca di Makri, che sta attirando l'attenzione del mercato turistico immobiliare europeo, soprattutto per il prezzo insolitamente basso fissato per un'asta prevista nei prossimi mesi. È un'isola privata, si trova nel Mar Ionio, appartiene all'arcipelago delle Echinadi. Partirà la base d'asta da 247.000 euro, molto inferiore rispetto alla valutazione milionaria ipotizzata in passato. Negli ultimi anni ricordiamo che Makri era stata anche indicata come possibile sede di resort esclusivi, strutture turistiche di lusso. In questo senso il forte ridimensionamento del valore è legato a numerosi vincoli ambientali presenti sull'isola, che naturalmente limitano le nuove costruzioni o comunque interventi a livello di edilizia che possano essere di dimensioni sicuramente, ecco, imponenti. Se può fa, ecco, per capirci. Questa canzone è davvero molto carina, si chiamano Tam Impala, la canzone si intitola Dracula, la ascoltiamo insieme. No, ma perché canto? Perché mi ostino in questa situazione?

Davvero un gioco da ragazzi, e sono entrato ufficialmente in quella che è l'ultima mezz'ora di questa domenica. Bentrovati, fase risveglio insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 9:30. Abbiamo cominciato alle 7 stamattina, no? Ecco, dandovi fastidio, e così continuerò a fare, sì, finché non me ne vado. Allora, bentrovati, sono 30 minuti che ovviamente sfrutteremo al massimo ascoltando buona musica. Fra poco ritroveremo Lighthouse Family con Question of Fate, pezzo del 1997, apre questo frangente safe con buona domenica.

Di Lighthouse Family con Question of Fate su Radio San Marino in questa domenica 24 maggio insieme a Roberto Baghezzoli fino alle 9:30. È stato veramente un bel vedere, eh? Sì, ritrovarlo di nuovo in pubblico a distanza di 4 anni è stata un'emozione forte per i suoi fans. Mi sto riferendo a Phil Collins. Dopo il ritiro dalle scene dell'artista a causa dei gravi problemi di salute, l'occasione è stato il 50° anniversario del King's Trust, una delle principali organizzazioni benefiche del Regno Unito, fondata nel 76 da Re Carlo III, all'epoca principe di Galles. Per celebrare l'evento, nella storica Royal Albert Hall di Londra, sono stati chiamati ospiti d'eccezione, appunto, fra i quali c'era anche il grande Phil Collins, che si è prodigato naturalmente per questo appuntamento, che ha un significato decisamente molto molto importante, a prescindere da chi è arrivato l'invito, no? È anche quello conta, voglio dire, ti chiama il re d'Inghilterra, a meno che non hai impedimenti proprio veramente importanti, insomma ti organizzi in un certo qual modo. E così è stato per il grande Phil Collins. Bentornato. Teddy Swims, Mr. Know It All.

L'amore verrà, niente altro che una cover di una canzone che si intitolava You Can Hurry Love, canzone delle Supremes, portata al successo anche in un frangente del suo percorso musicale anche dal grande Phil Collins, di cui abbiamo parlato poco fa. Dunque, compie 20 anni in America il divorce party, e è questa abitudine di festeggiare, no? Si festeggia il matrimonio con feste sontuose. In America da 20 anni festeggiano anche i divorzi, no? Ecco, quindi insomma, e sembra che questa tendenza stia avendo anche grande successo in Italia, anche se non sono tanto gli italiani ad organizzare queste feste, ma so proprio gli americani che vengono a Roma, capito, per fare la festa di divorzio. Quindi insomma ci investono anche del denaro, e da italiano a me fa molto piacere che investano anche in quelle che sono le strutture turistiche italiane e vengono a vedere le meraviglie. Ecco, poi vabbè, il significato della visita è un altro paio di maniche, però per una festa di divorzio vale un po' tutto, diciamoci la verità. Maroon 5, ecco, Heroin su San Marino.

Figlia era il maggese del grande Cesare Cremonini. Siamo quasi arrivati ad un soffio dai saluti, giusto il tempo di parlare di una singolare classifica, ovvero secondo Forbes quali sono i 50 atleti più pagati al mondo. Allora vi do il podio, facciamo i primi 5, dai, primi 5. Shohei Ohtani è un giocatore di baseball, praticamente è giapponese, guadagna 127,6 milioni. Poi LeBron James in quarta posizione per il basket, Stati Uniti, 137,8 milioni. Lionel Messi, calcio naturalmente, Argentina, 140 milioni. Sono 170 i guadagni dell'anno per quanto riguarda Canelo Alvarez. In questo caso siamo nel mondo del pugilato. Svetta in classifica Cristiano Ronaldo, un guadagno veramente pazzesco, almeno no, il doppio della seconda posizione, 300 milioni sono i guadagni. Settore calcio, vabbè, questo poi dipende anche dagli ingaggi che ha nei paesi arabi, però vabbè, insomma, 300 milioni è un guadagno davvero importante, che lo vedono in testa questa singolare classifica degli sportivi che guadagnano di più al mondo. Allora, io sarei arrivato al momento dei saluti, adesso le super hit per la prossima mezz'ora, poi avremo il piacere di essere accompagnati da Katia De Monte, che ci condurrà naturalmente sul far del mezzogiorno di questa domenica. Vi chiedo ovviamente come sempre di godervi questa giornata importantissima, ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Cerco Wi-Fi.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection, card spettacolari con effetti incredibili mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Le parole che abbiamo amato, le voci che non abbiamo mai dimenticato. Ogni lunedì sera dalle 22, speciale cantautori italiani su San Marino Classic, la radio dei grandi.
5: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
0: San Marino. San Marino Movie. Le novità del grande schermo.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28.

0: maggio al cinema.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Eccoci qui, 10 in punto su Radio San Marino in questa domenica 24 maggio. Io sono Katia, sono prontissima a farvi compagnia anche in questa mattinata, quindi qualunque sia il programma della vostra giornata mettetevi comodi, perché il nostro obiettivo è quello di regalarci un paio d'ore di leggerezza, qualche spunto per riflettere, anche per senza prenderci troppo sul serio. Ovviamente la colonna sonora perfetta per accompagnarvi verso l'ora di pranzo l'abbiamo già scelta, quindi niente etichette, niente manuali di istruzione per questa mattina, anzi solo la

consiste nel cercare nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi. Beh, un invito stupendo a guardare le cose di tutti i giorni da una prospettiva un po' diversa, e noi lo facciamo subito alzando

Ci accompagnano in questo primo scorcio di mattinata insieme, anzi vorrei condividere con voi un'osservazione su come stanno cambiando un po' i nostri ritmi, di conseguenza le nostre vite sociali. Ossia, negli ultimi tempi la sociologia si sta interrogando sulla progressiva scomparsa dei cosiddetti terzi luoghi. Forse ne avevamo accennato anche qualche tempo fa, però insomma lo ripeto per chi magari si fosse collegato in questo momento. Allora, il primo luogo sarebbe la nostra casa, il secondo posto è il lavoro e il terzo luogo è sempre stato quello spazio fisico, neutro e accogliente, dove le persone potevano incontrarsi senza dover spendere un patrimonio e senza dover dimostrare nulla, che ne so, la piazza del paese, il muretto, il parco sotto casa, la biblioteca di quartiere. E oggi, insomma, se ci pensiamo bene, se vogliamo un po' uscire e incontrare qualcuno, sembra obbligatorio dover consumare qualcosa, cioè bisogna sedersi in un locale, ordinare un aperitivo, prenotare un campo sportivo oppure pagare il biglietto per un evento. È diventato, diciamo, quasi difficile socializzare a costo zero, e questo fenomeno ha un impatto silenzioso ma enorme, cioè ci ha resi molto più isolati, perché trasforma, diciamo, ogni semplice incontro in una piccola transazione economica, in un appuntamento formale da incastrare poi nell'agenda. E diciamo che questo scoraggia alla radice quegli incontri casuali, quelli che sono spontanei, meravigliosi, che magari avvenivano semplicemente frequentando le panchine del proprio quartiere. E non c'è da stupirsi se poi ci sentiamo un po' sempre sotto pressione, o se alla fine magari preferiamo restare a casa a guardare la classica serie TV. Diciamo che riscoprire il gusto di darsi appuntamento su una panchina pubblica, portandosi magari dietro un caffè da casa, o fare una passeggiata in un parco pubblico senza una meta precisa, non è tanto una questione di tirchieria, diciamo è un atto di riappropriazione di alcuni spazi. Facciamo quindi delle nostre piazze magari un luogo di incontro, fermiamoci a chiacchierare un po' dove capita, senza per forza dover magari pagare un biglietto d'ingresso. Diciamo che questa è una boccata d'ossigeno per la mente, ci rende anche molto più uniti. Anzi, e per continuare qui a respirare aria buona, noi lasciamo spazio a un pezzo che vi farà sicuramente volare. Sto parlando di Dashboard Confessional, Belle of Boulevard, si intitola così.

Santa. Il ritmo di LDA H7 con Santa su Radio San Marino, anzi diciamo che sulla scia delle nostre comunicazioni quotidiane c'è un'abitudine che ha preso il sopravvento nelle nostre vite, che sta dividendo l'umanità in due fazioni agguerritissime. Sto parlando dei famigerati messaggi vocali lunghi come dei veri e propri podcast. Cioè, da un lato ci sono i registratori compulsivi, cioè quelli che, per dirti che stanno andando a fare la spesa, premono il microfono e iniziano un monologo di 8 minuti in cui mettono dentro l'analisi del traffico, ricordi di infanzia, le riflessioni sul senso della vita. E invece dall'altro lato ci sono, diciamo, le vittime, cioè quelli che ricevono il papiro audio mentre sono alla cassa del supermercato e si ritrovano a dover ascoltare a velocità raddoppiata con il telefono incollato all'orecchio, cercando magari disperatamente di capire quale sia poi il punto della questione. Ma perché succede questa cosa? Perché insomma, si è smesso un po' di chiamarsi, perché la telefonata in realtà ci obbliga a un'interazione in tempo reale, cioè un terreno imprevedibile dove l'altro può interromperci, può farci delle domande, dove non possiamo controllare il flusso della conversazione, mentre con il messaggio vocale chilometrico creiamo diciamo un palcoscenico tutto nostro, una sorta di monologo, diventiamo un po' gli speaker radiofonici della nostra stessa vita, tenendo letteralmente in ostaggio l'attenzione dell'altra persona, che non può far altro che subire il nostro discorso dall'inizio alla fine. Diciamo che sì, è una forma di comunicazione comodissima per chi la manda, ma spesso estenuante e anche unidirezionale per chi la riceve. Anzi, non fraintendetemi, sentire la voce di un amico è sempre una coccola bellissima, però quando si trasforma in un monologo quotidiano senza la possibilità di replica immediata, stiamo solo veramente scambiandoci dei comizi, non è che stiamo dialogando. Anzi, il dialogo vero con l'umano è fatto di pause, è fatto di silenzi, di risate che magari in qualche modo si sovrappongono. Proviamo a fare un piccolo passo indietro magari, se il messaggio vocale supera il minuto, forse vale la pena di fare una vecchia, sana, imprevedibile telefonata, ed è bellissima. Magari vi perdete il filo di discorso, ma sicuramente ritroverete quel calore inestimabile di una chiacchierata. E allora dai, facciamo così, cambiamo ritmo, anzi alziamo il volume, Malika Ayane, ascoltiamo Controvento.

Benson Boone con la sua voce profonda e intensa a farci compagnia in questa nostra domenica mattina, e questo mi ricollega un po' anche a come gestiamo il nostro tempo e le nostre scelte, perché c'è una situazione che viviamo tutti regolarmente che ha un po' del paradossale. Ve la descrivo. Avete finalmente una serata libera, cioè vi sedete sul divano, prendete il comando, aprite le vostre piattaforme, che ne so, di streaming, siete abbonati a tre, forse insomma a quattro servizi, avete letteralmente a disposizione centinaia di migliaia di film e serie TV di tutto il mondo, e cosa succede? Iniziate a scorrere le categorie, guardare i trailer, leggere le trame, eccetera eccetera. 40 minuti dopo, ecco, siete ancora lì a scorrere, cioè vi è venuto il mal di testa e finite per riguardare per l'ottantesima volta una puntata di una vecchia serie che sapete già come finisce a memoria. E chi analizza i nostri comportamenti addirittura la chiama la paralisi dell'analisi, ossia il paradosso della scelta, cioè quando abbiamo davanti tre opzioni il nostro cervello sceglie serenamente e in fretta, quando invece ce ne sono 3000 il cervello va in blocco totale. Stessa cosa mi succede quando vado in quei negozi grandissimi dove veramente di abbigliamento, dove ce n'è veramente di tutto, ecco, e soprattutto quando c'è anche tanta folla e tante scelte a disposizione. Ecco, in quel caso anch'io sinceramente fatico ad acquistare qualcosa o a scegliere quella cosa che poi mi piace. Il rischio è sempre quello di correre a casa con qualcosa che poi non mi soddisfa pienamente. E la soluzione però qual è? Sicuramente non è disdire tutto e tornare, che ne so, alla televisione a due canali, ma imparare a darci magari dei limiti, cioè la prossima volta che magari ci sediamo sul divano ci diamo la classica regola d'oro: i primi tre titoli che ci ispirano sono i candidati, quindi a quel punto si può anche tirare a sorte, premere play e mettere via il telecomando, anche quindi accettando il rischio di guardare un film non proprio bellissimo. Però la leggerezza mentale sta anche nel non dover per forza ottimizzare ogni singolo minuto della nostra vita alla ricerca della perfezione, quindi godiamoci la visione qualsiasi essa sia. Anzi, noi, senza lasciarvi l'imbarazzo della scelta, invece vi serviamo subito un grandissimo classico, perché qui arrivano gli Ovetti.

Ed ora ritorna il nostro spazio dedicato alle novità musicali della nostra settimana. Qui c'è un talento puro che mescola influenze incredibili per creare un beat capace di entrarvi in testa e non uscirne più. Non dite poi che non vi ho avvisato, anzi un viaggio sonoro che vi farà muovere ovunque voi siate in questa domenica mattina. Allora siete pronti, perché arriva Samurai J, ultima novità, si intitola Flamenco Paranoia.

il ritmo della nostra new play della settimana, Flamenco Paranoia di Samurai J, che lascia il posto invece ad una compilation, tre successi tutti di fila: Harry Styles con American Girls, la cometa di

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml bipacco a soli 4,99 euro.
6: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
8: La notizia passa di bocca in bocca.
9: Come, come?
8: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
9: Perché?
8: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
9: Oh, finalmente!
8: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
9: Oh!
8: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
9: Va bene.
8: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
10: Ed ora il momento dedicato alla storia della musica, la nostra collection che ci riporta ad un giro di mandolino che ha reso celebre questo brano in tutto il pianeta. Fu studiato in studio quasi per caso da un chitarrista che stava appena imparando, pensate, ad usarlo. Un errore fortunatissimo trasformato in un grande successo.
11: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
10: Eh sì, sono i Rem con Losing My Religion.

diciamo che è una band che ha saputo fondere il pop, il jazz, un'eleganza assoluta, un sound inconfondibile, come dicevo, voce vellutata, arrangiamento che profuma di grandi orchestre, atmosfere rarefatte, insomma tutto questo per i nostri protagonisti della grande collection che c'è su Radio San Marino alla fine di ogni ora. E adesso ritorniamo a noi, Joe con End of Beginning.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Le 12 in punto su Radio San Marino, la nostra corsa all'insegna della leggerezza non si ferma

corrente per affrontare un po' le cose, soprattutto in vista della nuova settimana che si apre. Allora, mettete da parte ogni preoccupazione, preparatevi a viaggiare, perché beh, la nostra musica ci accompagna sempre. Arrivano Emma Arcomi, si ricomincia con Baci Piano.

di Inek con la sua Sul treno ci fanno sfrecciare veloci verso il cuore di quest'ultima mezz'oretta insieme. E parlando di velocità e di treni, mi fermo su un'illusione collettiva che a volte si abbraccia e che sta letteralmente mandando in cortocircuito un po' tutti, cioè il falso mito del multitasking. Ricordate, che ne so, fino a qualche anno fa, saper fare 5 cose contemporaneamente veniva visto come una massima competenza da scrivere addirittura sul curriculum. Beh, ci siamo comunque abituati a guidare mentre ascoltiamo un podcast, rispondiamo vocalmente a un messaggio e pensiamo intanto alla lista della spesa, mangiamo guardando una serie TV. Diciamo che è stato dimostrato che il nostro cervello in realtà non è strutturato per il multitasking, cioè noi non facciamo davvero più cose contemporaneamente, facciamo semplicemente uno switch continuo, cioè saltiamo freneticamente da un'attenzione all'altra in frazioni di secondo, e quindi questo cambio di binario ininterrotto consuma in realtà una quantità di energia mentale mostruosa, lasciandoci magari anche a fine giornata un po' svuotati. E allora insomma, oggi il vero lusso rivoluzionario è il monotasking, cioè l'arte di fare una singola cosa alla volta, ma farla magari, ecco, immersi totalmente lì, con un'attenzione totale, quindi mangiare un pasto gustando ogni singolo sapore senza fissare magari, ecco, uno schermo illuminato, parlare con una persona guardandola dritta negli occhi senza il telefonino lì sul tavolo, insomma scegliere di dedicare il 100% della nostra presenza a un'azione ci restituisce in qualche modo anche la padronanza poi del tempo e soprattutto abbassa l'ansia. Quindi dai, riscopriamo la bellezza di fare una cosa per volta, rallentiamo questo treno e godiamoci anche il paesaggio, e sicuramente noi lo facciamo accompagnati dalla bella musica, perché qui arrivano anche Miles Smith, Neil Horan con Drive Safe.

era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

La poesia di Vasco Rossi con l'indimenticabile Senza Parole ci ha appena emozionato qui su Radio San Marino nella nostra domenica insieme, ed è proprio l'idea di rimanere senza parole, o la difficoltà insomma di trovare quelle giuste, che mi porta a riflettere su un freno a mano che a volte viene diciamo tirato da alcune persone, soprattutto nei rapporti con gli altri, ossia l'incapacità cronica di fare un complimento diretto e gratuito. Cioè, pensateci bene, molto spesso si diventa dei cecchini perfetti quando si tratta di trovare un difetto in chi ci circonda. Ad esempio, se un ristorante sbaglia una comanda, ecco che ci sono tantissime persone pronte a scrivere una recensione al vetriolo. Però cosa succede quando invece pensiamo una cosa bellissima di qualcuno? Magari incrociamo una persona per strada con un cappotto stupendo che le sta benissimo, vediamo un collega che ne so che ha gestito in maniera impeccabile una riunione difficile, ecco, nella nostra testa scatta immediatamente il pensiero: wow, che bravo, pure ah, stupendo quel cappotto. Eppure nella stragrande maggioranza dei casi si tiene la bocca rigorosamente chiusa, cioè si trattengono magari dei complimenti sinceri perché forse si ha paura di sembrare strani, un po' fuori luogo, invadenti, o peggio, che l'altro possa pensare che ne so, vogliamo chiedergli qualcosa in cambio. Ecco, diciamo che a volte si costruisce una invisibile muro di diffidenza attorno a delle parole che in realtà sono parole gentili. Però la verità splendida e confermata anche dai fatti è che ricevere un complimento gratuito, inaspettato e anche disinteressato, specialmente da un conoscente o da uno sconosciuto, ha in realtà un potere terapeutico enorme, perché può letteralmente ribaltare la giornata storta di una persona, raddrizzarle le spalle, farle scappare un sorriso. Ecco, quindi sblocchiamo in questo caso questo freno a mano e cerchiamo comunque di fare anche un complimento gratuito, quindi, che ne so, apprezzare il lavoro di qualcuno, il suo modo di essere. Ecco, in questo caso ditelo proprio ad alta voce, dai, inondiamo le persone di complimenti sinceri. Noi intanto vi inondiamo di good vibe, perché arriva l'energia contagiosa di Francesco Gabbani, il suo nuovo singolo si intitola Summer Funk.

Ed ora tenete le orecchie ben aperte e preparatevi a farvi travolgere, perché è il momento di svelare un'altra punta di diamante della settimana tra le nostre new play. Qui ci sono due generazioni di artisti dal cuore immenso, si incontrano per regalarci questa canzone che secondo me è una pura iniezione di luce e positività, quindi un ritmo, un testo che abbracciano l'anima. Giovanotti, Alfa, insieme con Buon Vento.

0: Io vi saluto per darvi appuntamento a domani mattina con quelli del bicchiere mezzo pieno, prontissimi per iniziare la settimana insieme a partire dalle 9:30. Dalla vostra Katia è tutto, vi auguro una buonissima domenica, state bene, rimanete con noi perché qui la bella musica non se ne va mai.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile, tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Sono le 13 di questa domenica, e che domenica!
0: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di domenica 24 con poche novità, il quadro meteorologico rimarrà invariato e destinato al bel tempo con temperature che potranno spingersi anche oltre i 30 gradi, con possibilità nel corso della prossima settimana di andare anche di 3-4 gradi oltre i 30 gradi. Temporali che potranno raggiungere invece le nostre regioni settentrionali a partire dalla fine del mese, con conseguente ridimensionamento delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
2: Abbiamo avuto la conferma anche di 3B Meteo, per cui siamo veramente felici e contenti, come una Pasqua, di gioire per questa stupenda domenica 24 di maggio che sembra quasi estiva. Oh, io ve l'avevo detto, passeremo dall'inverno all'estate senza soluzione di continuità, e questo è successo. Cioè, amici, sono venuto qui in radio poco fa, praticamente finestrine abbassati, 30 gradi, musica sparata da perfetto tamarro. Però voglio dire, quando

Per una bellissima giornata come questa va festeggiata bene, insomma. Ciao da Gigi Restivo, ciao ragazzi, ciao ragazze, un saluto a chi sta mangiando ancora, fortunati voi ovviamente, ma soprattutto a chi sta lavorando anche di domenica a quest'ora, e avete tutta la mia grande vicinanza, vi capiamo. Saluto anche chi sta muovendosi, spostandosi per le strade e per le autostrade, non soltanto del nostro territorio ma fondamentalmente da tutto lo stivale, ma di questo magari parleremo insieme ad altri temi. Stavo guardando, posso fare spoiler un poco? Niente, non si può. Cominciamo così, c'è Madonna.

Francesco Renga, ci sarai, c'è stato. Le virtù della voce di questo artista le conosciamo molto bene. Ritrovato qui in questa domenica pomeriggio slash pranzo per molti della domenica, perché almeno un giorno alla settimana, come sostengo, bisogna anche alleggerire i tempi, non avere sempre quelle tabelle di marcia sparatissime. Ecco, almeno un giorno concediamoci anche di sostare un po' di più a tavola, eh. È un lusso che ci possiamo assolutamente permettere. Altro lusso può essere anche scambiarci un po' di messaggi, no? Perché noi ci siamo qui a farvi compagnia, ma amiamo anche scambiare quelle che sono le vostre impressioni, quello che state facendo, anche quello che state vedendo. Ecco, mandateci un bel WhatsApp al 335 104 1027. Condividiamo insieme cosa vedono i vostri occhi. Noi ci mettiamo la colonna sonora. Questo è fortissimo. Another Fifth Ultra.

Mangiato troppo? Mangiato pesante forse? No, no, no, ci mancherebbe. Era una canzone molto carina della fine degli anni 90, Smoke City, ma adesso amici parliamo di tutt'altro. Ci sono quei momenti lì, magari sei in macchina, fuori piove, non è il caso di oggi per fortuna, però quei momenti un po' malinconici e uno che fa si va a cercare delle canzoni che sono altrettanto malinconiche, nel senso che cerchiamo quella che ci somiglia. Fa un po' sorridere, perché in teoria dovremmo evitare. E invece no, siamo lì, le andiamo proprio a cercare. Non è una sensazione, perché hanno analizzato, pensate un po', le classifiche degli ultimi anni e è venuto fuori che le canzoni sono diventate in generale un po' malinconiche rispetto a una volta, e questo è innegabile. E forse è proprio questo il punto, non è voglia però di stare peggio quando ce l'andiamo a cercare, proprio che vogliamo essere onesti, almeno per qualche minuto, perché quando trovi quella canzone che sembra scritta esattamente per quel momento lì, ecco, non ci sentiamo neanche sbagliati. Vabbè, adesso però amici cambiamo totalmente mood, altro che tristezza, perché in una bellissima domenica pomeriggio come questa, baciata dal sole dai 30 gradi, cominciamo ad emozionarci e pensare alle vacanze. Chi meglio di Fred De Palma lo sottolinea? Eccolo.

seguiamo il sole insieme a voi e lo facciamo con estremo piacere. Questi sono i Times Square Follow the Sun, per l'appunto, nella domenica pomeriggio di Radio San Marino. Saluto immediatamente Marcella che ci ha mandato un bel messaggio proprio da pochi minuti. Si trova a Urbino, grazie per il saluto, ma che ovviamente ricambiamo anche a voi amici che siete qui in Repubblica di San Marino e vi state giustamente scialando al sole, ma anche vedendo queste bellezze e questo panorama incredibile. Lo sottolineiamo con Giorgia e questa meravigliosa Corpi Celesti. Questa è Radio San Marino.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile, tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
7: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
8: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
9: Quando arriva un disco nuovo di Elisa siamo sempre molto molto attenti, perché non è mai banale, anche quando ci regala una canzone movimentata, energica, lei riesce a farlo e riesce a parlare anche in quei casi di amore in maniera assolutamente inedita, non scontata, non banale, niente di retorico, lo fa con la sua essenza che è energica ma allo stesso tempo molto fragile, insomma l'amiamo per questo, la nostra Elisa Toffoli, e questa è Amore. Ascolta.

Elisa Amore su Radio San Marino. A proposito di amore, amici, ci sono quelle sere in cui arrivi al primo appuntamento in maniera ottimale, con le migliori intenzioni, però senza accorgercene iniziamo a raccontare tutto, tutta la nostra vita, la nostra autobiografia, e lì forse vale la pena ricordarsi una cosa, ve lo posso dire, evitiamo, ma lasciamo un minimo di mistero, non guasta mai, che poi lo sottolineano dei grandi professori tipo la dottoressa Terry Horbuck, che è specializzata in che cosa? In relazioni. Ok, lei cosa ha fatto? Ha individuato proprio quei 5 piccoli errori classici che capitano a tanti di noi. Uno è proprio questo, ve lo dicevo, raccontarci troppo e anche troppo in fretta, soprattutto se non ce l'hanno chiesto. Poi un altro, aspettarci subito il colpo di fulmine. Amici, non è come nei film, se non arrivano le famose farfalle nello stomaco, come canta Cioffi, tranquilli, è normale, bisogna crescere nelle connessioni. Poi c'è un altro capitolo, gli ex, le ex. Parlare male al primo appuntamento non è esattamente la cosa migliore, non è il miglior biglietto da visita, perché ve lo dico, l'atmosfera si appesantisce immediatamente. Poi la conversazione è fondamentale, non facciamo che diventi un monologo, perché anche in questo caso è pesantissimo. L'interesse vero si vede dalle domande che vi fanno, quindi ascoltiamo di più. E se mi posso permettere, la cosa più bella è godiamoci il momento, non abbiamo aspettative, non pensiamo già a un progetto o che sia un esame, bisogna veramente incontrarsi senza pressione, e se scappa magari un sorriso vero, secondo me è già un ottimo inizio. E iniziamo a goderci questa nostra compilation. In arrivo The Colors con Rolling Stones, Lady Gaga, Bad Romance, cominciamo con Robbie Williams, Millennium.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sono qui da te.

0: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic Volume 6. Due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al Campo Bruno Reffi, talk contest, live show e ospiti come Elea, Visino Bianco. Domenica 7 giugno in Piazza Sant'Agata arriva la Republic Cup, il torneo di basket 3 contro 3 con DJ set, freestyle, breakers e ospiti speciali. Segnati le date, 6 e 7 giugno, Republic Volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare. Republic!
1: Nell'immaginario collettivo Lisa Stansfield è collegata a immagini di seduzione, di voce assolutamente sensuale, ma anche di hit incredibili come questa che stiamo ascoltando. Per la verità lei è stata un po' a cavallo, un crossover tra gli anni 80 e 90, e infatti qui siamo proprio agli inizi del 90 con Lisa Stansfield, Change.
2: Rivivi insieme a noi

0: ma sono matta.
1: Abbiamo superato ormai le 14 da qualche istante, amici e amiche, bentrovati e soprattutto buona domenica da Gigi Restivo. Altra ora insieme che si aprirà fra poco con un argomento che forse interesserà a noi maschietti, cioè cosa piace alle donne, o meglio, che tipi di uomini piacciono alle donne. Perché pensate che sia il modello sempre lo stesso? No, mi cambia nel corso del tempo ed è arrivato a questa ricerca che ho appena letto e ha veramente dell'incredibile come siamo programmati a livello biologico. Vabbè, non avete capito molto, vi spiego tutto fra poco. Qui.

Mariah Carey, Emotions, le emozioni che passano attraverso la musica di Radio San Marino in questa domenica pomeriggio 24 di maggio, in cui si parla di gusti delle donne in fatto di uomini. Questa cosa ci interessa, perché dobbiamo aprire questa piccola parentesi su una ricerca che ho letto prima e mi ha colpito. Allora, l'hanno fatta in Polonia. Cosa hanno fatto? Si sono messi a studiare i gusti, appunto, delle donne, dai 20 ai 60 anni, quindi un'ampia forchetta. Cosa ne è uscito fuori? Intanto un quadro che spiega metà dei litigi tra madri e figli sui fidanzati, perché se siamo nel pieno della giovinezza, il cervello punta dritto al maschio alfa da manuale, quindi piacciono spalle larghe, il famoso fisico a V, avete presente? Viso liscio, insomma, si cerca il supereroe della Marvel, mi pare di capire. Però la cosa interessante, anche un po' pazzesca, è che con il passare degli anni questa cosa cambia. Ecco, diciamo, radar che mi muta frequenza. Le donne più adulte infatti iniziano a snobbare proprio i muscoli per cercare altri modelli, tipo barba. Non sto parlando di spuntatina tattica, proprio la barba, quella che fa uomo vissuto, no? Che sa dove sta andando il mondo. Ecco, la scienza cosa dice? Leggiamo. È una questione di status e sicurezza. Significa, insomma, che a una certa età ti serve quello che ti smonta l'armadio, te lo rimonta, capito? Quindi, ragazzi, un consiglio facile, se la tartaruga sta lentamente diventando un qualcos'altro, tipo un guscio morbido, non disperate, perché, insomma, dovete puntare sul fascino del saggio. Mi raccomando, provateci almeno. Alla fine è tutta natura, non ci possiamo fare niente. C'è Biagio Antonacci.

Cuore a cuore con Jess Blunt nella domenica pomeriggio di Radio San Marino. Ma quanti siete oggi? Veramente tanti, tanti, tanti. Ci state mandando molti messaggi qui al 335 104 1027. Ma che bello! Saluto in particolare Daniele di Rimini. Grazie, goditi questa passeggiata domenicale che poi digerisci bene. Poi si sta da Dio fuori in questo momento. Ma saluto i tantissimi visitatori che si trovano qui in Repubblica di San Marino. Magari non avete tempo e modo di mandarci il messaggio, però vi ho visti venendo su qui in radio, per cui vi mando non solo un saluto ma anche un buon divertimento tra i nostri vicoli e questi panorami veramente incredibili. Fate un brindisi alla nostra salute. Non ci mettiamo

poi la versione 2.0 di Ritornerò in ginocchio da te, grosso modo, a io con Giano Mainese. E invece, amici, che storia incredibile quella che sto a raccontarvi, perché ci fa proprio riflettere su come certi colpi di fortuna poi vadano a finire nelle mani giuste ogni tanto, eh? Vi faccio immaginare questa scena. C'è un uomo, si chiama Luciano, si trova con 92.000 euro in tasca, che è una cifra che per molti, insomma, sarebbe stata il biglietto per una vacanza, non so, una macchina importante. E invece lui che ha fatto? Non ha avuto il minimo dubbio, ha pensato subito ai suoi amici a quattro zampe che si trovano a Castagnole Monferrato, ok? È affascinante veramente, lui ha una vita molto semplice evidentemente, ma si occupa degli animali, ok? E ha voluto trasformare questo colpo di fortuna al Superenalotto in che cosa? In un rifugio nuovo di zecca, grande! È veramente un gesto di inumanità pazzesca, specialmente in un momento in cui sentiamo spesso parlare di canili sovraffollati e purtroppo poche risorse per chi se ne occupa. Quindi Luciano, bravo, ma ci ricordi anche che alla fine la vera ricchezza non è quando hai nel portafogli un sacco di soldi, ma è proprio l'impatto che decidiamo di avere sugli altri, in questo caso due o quattro zampe, non importa. È una di quelle notizie che ci riconciliano un po' con il mondo, no? Va bene.

Ma che meraviglia, Somber Potential. Questo ragazzo non solo ha un potenziale incredibile, l'abbiamo già appurato, ma ci sta dando anche tantissime soddisfazioni. Che dire invece dei Pinguini Tattici Nucleari, ormai sono una certezza garantita da tanti anni, di canzoni non solo generazionali, ma sono canzoni in cui tutti quanti ci possiamo riconoscere, perché loro lo fanno con un linguaggio molto semplice, proprio da vita vissuta, vita quotidiana, anche quando poi ci parlano di relazioni che finiscono, insomma, maluccio. Spessissimo è così nelle canzoni dei Pinguini, però questa è veramente carina, si chiama Sorry, scusa, lo sento.

tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, e l'abbiamo sentita sulla radio che senti, basta, ecco, mi fermo qui. No, ero un pochettino sovrappensiero perché mi domandavo, ma è normale che nel 2026 siamo ancora qui a dire di non mangiarsi sapone? No, sono cose che ci dicevano da piccolissimi quando facevamo le marachelle. In realtà è successo che è bastato un video con due luci giuste per far dimenticare

Cari buonsenso, capisco che l'effetto delle bolle che escono dalla bocca possano sembrare quasi magiche, ma ragazzi non va bene, c'è questo video virale, insomma ve lo sto spiegando, in cui c'è gente che ingerisce detersivo per i piatti e fa le bolle. Ora, quella roba fatta un po' per divertirci, non lo so. La cosa assurda è che molti lo provano pensando, è solo un po' d'acqua e sapone. E poi invece si trovano commenti di persone che hanno bruciori, che sono stati male per ore. Insomma, classico esempio di come la ricerca dei like a volte possa farci fare delle cavolate veramente colossali. Ok? Quindi, onestamente, meglio un video di meno estetico che una serata passata con i crampi. Il sapone usiamolo per lavarci o per lavare i piatti. Di sicuro non fanno male le tre canzoni della nostra compilation. In arrivo Annalisa, canzone estiva, Pink e Lily Allen, True Love. Iniziamo con Rar e questa Only You.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e Colapesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è...

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo.

0: Edo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Per l'artista che stiamo per risentire qui nella nostra collection, amiche e amici di Radio San Marino, tutto cominciò esattamente così nel 1984. Era un'estate incredibile con successi synth pop che arrivavano da tutto il mondo e noi eravamo convinti che anche lui fosse un artista straniero. Raf, Self Control.

0: Le 15 ormai superate da pochi istanti, amici e amiche, bentrovati o ritrovati su Radio San Marino. Ultima mezz'ora insieme, non è tanto, non è poco, ma speriamo di utilizzarlo bene questo tempo, con i più bei successi, le novità di questo fine settimana e le maschere. Dici in che senso? Carnevale ormai l'abbiamo superato da tempo, no? Parliamo di maschere che alcune persone sembrano recitare su un palcoscenico, anche quando magari sono lì a prendere un caffè. Parliamo delle maschere del grande teatro della vita, cose veramente in profonde. Tutorial su come riconoscerle al volo, al secondo, fra poco qui.
1: Wake up.

Laura Pausini su Radio San Marino in questa bellissima domenica, e vi auguro veramente di stare in compagnia di persone che vi fanno stare bene, soprattutto in giornate bellissime come queste, non incontrare persone che invece recitano. No, mi è mai capitato quelle che magari sembrano veramente stare su un palcoscenico. Succede incontrarle anche per esempio davanti alla macchina del caffè e si prova quel brivido strano, no? Quella sensazione, non so, di essere messi quasi sotto giudizio. Non perché siamo interessanti, ma perché siamo usati come specchio. Vi faccio capire. Liz Rose, che se ne intende, è una psicologa importante, ci dice proprio questo: il narcisista è quello che non ti ascolta ma ti scansiona. Esattamente, cioè mentre noi parliamo lui ci sta calcolando i livelli di ammirazione, capito? E poi c'è un dettaglio che ci frega sempre. Avete presente quel sorrisetto a metà?

fatto proprio dall'angolo della bocca che sale, ecco, tipica, è un'espressione che ci dice veramente come queste persone con gli occhi di ghiaccio non hanno interesse a nulla che ci riguardi, ok? E è un linguaggio fatto di invasioni di campo. Ecco, per esempio, chi ci sta troppo vicino per farci sentire piccolo, può succedere anche questo, no? E per dire io sono il protagonista, tu sei la comparsa, quindi non è che serva proprio tanto per smascherare queste persone, basta guardare un pochino come si muovono nello spazio, perché ogni gesto sembra un attimo studiato per questo pubblico. Togliamogli il palcoscenico e sentiamoci Samurai Jay.

mamma mia, anche la domenica arrivano le canzoni per fare battere forte il cuore. Ma perché no? Perché no? Un po' di romanticheria fa sempre bene. Wet, wet, wet dagli anni 90 con A Love Is All Around. Quindi nella nostra domenica pomeriggio, 335 104 1027 è il nostro numero di WhatsApp.

0: Sargenzi, Miles Smith su Radio San Marino, uno che di quelli che ultimamente va benissimo, è amato in tutto il mondo, noi lo stiamo cominciando ad ascoltare, forse il nome invece dobbiamo impararlo un pochino, siamo un po' lenti a volte, però va bene così amici, l'importante è stare in buona compagnia in questa domenica pomeriggio e siete veramente tantissimi, devo dire che vi state divertendo, avete finalmente approfittato di questa bella giornata o per una scampagnata, una gita, una semplice passeggiata, ma va benissimo così, arriva la musica di Radio San Marino, anche quella che ci fa un attimo riflettere, e arrivano Fedez e Marco Masini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano, ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so, i miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai, non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Io so invece che sta per arrivare un grandissimo pomeriggio domenicale qui su Radio San Marino, anzi continua ovviamente, perché io vi saluto, ma fra pochissimo amici arriveranno i nostri super hits, quindi per mezz'ora grandi successi da 90 ad oggi, tipo quello che abbiamo in sottofondo, però senza pubblicità. E poi dalle 16 tutti invitati da Brunello Golini per la vetrina Top 50. Ciao da Gigi, ciao!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Buona domenica a tutti. Benvenuti in vetrina Top 50 alle 16. Radio
0: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
2: Eccoci qua nell'appuntamento della domenica pomeriggio insieme. Ben ritrovati da parte di Brunella Ugolini. Fino alle 19 andremo a controllare la chart ufficiale, quella che abbiamo in essere già da ieri all'ora di pranzo. La classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. E avremo anche qualche innesto andando a ripescare una classifica, sempre una nostra top 50, un pochino più indietro nel tempo. Ma questo lo vedremo più tardi. Intanto vi dico che proprio in questo fine settimana abbiamo visto ben 6 brani lasciare la chart e 6 nuove entrate arrivare, e tra poco li ascolteremo insieme. Se ne sono andati Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso, ma comunque è presente in top 50 con il suo nuovo singolo. Da Sanremo ci ha salutati J-Ax con Italia Starter Pack. Se n'è andato Geolier con il singolo Stelle. A proposito di Sanremo, anche Fumilacci con il brano Stupida sfortuna esce dalla top 50 e quindi dalla vetrina della domenica, ma è presente con il nuovo singolo. Se n'è andata Ray con Where is my husband. Ed infine ci hanno salutati Medusa con Harry Camomile al featuring, con il singolo Don't Wanna Go Home. Per cui partiamo. In 50esima posizione abbiamo Gordo con 4 posti in meno, rientrato in classifica proprio la scorsa settimana con il singolo Loco Loco. Motivo in più per partire proprio insieme a lui. Si va.
3: Numero 50.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Siamo arrivati al numero 49 della nostra classifica ufficiale. Qui abbiamo ancora un brano che resiste direttamente dal Festival di Sanremo. Parlo di Tu mi piaci tanto per Saif, che è arrivato secondo tra l'altro al Festival con questo brano, che è stato anche al numero 1 della nostra classifica il 21 di marzo. In questo weekend scende ovviamente di 9 posti, quasi in fondo alla classifica. Ma salendo di una posizione abbiamo la prima nuova entrata della settimana. Con noi Bambole di Pezza con il nuovo singolo. Si chiama Porno.
1: Numero 48.

0: Fabulous.
1: Fortissima lei, Mick, con Fabulous. Siamo numero 47 della nostra classifica ufficiale. Il sabato tra mezzogiorno e le 15, la domenica tra le 16 e le 19. 12 posti in meno per Mick, ma saliamo. Andiamo in 46esima posizione. Qui incontriamo Taylor Swift, leggermente in discesa. 4 posti in meno per l'ultimo lavoro. Sto parlando di Elizabeth Taylor.
2: Numero 46.

Summer, questo è il suo singolo intitolato Humbreaker, in discesa di 4 posti in top 50. Siamo esattamente al numero 45 della vetrina della domenica, dove ritroviamo appunto la nostra chart ufficiale. La rivisitiamo, la commentiamo un po' insieme e tra l'altro ci prendiamo anche il lusso di andare un pochino indietro nel tempo. Lo faccio in questo momento insieme a voi, scivolando fino al 2023, la classifica del 21 di maggio del 2023, quindi praticamente la stessa settimana che stiamo vivendo insieme. Siamo arrivati oggi al 24 maggio. Dunque, esattamente in 45esima posizione avevamo Paola e Chiara insieme con il singolo che era appena uscito ed era una nuova entrata in top 50. Lo ritroviamo oggi. Sto parlando di Mare Caos.

0: 50.
1: Top 50.
2: Top 50. San Marino.
3: Numero 44.
4: In discesa.
5: Cercavi me, non è vero. Bastavi te dare a vero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Knight con il singolo intitolato Forte. Ricordiamo che Knight ha partecipato al Festival di Sanremo con Prima Che, brano che lo ha portato ad arrivare sesto tra l'altro, ma questo è il nuovo lavoro inserito in top 50 della nostra classifica ufficiale e anche nella vetrina della domenica, esattamente al posto numero 44 con 5

0: 5 posizioni in meno, saliamo ancora, perché in 43esima posizione c'è Teddy Swims, meno 10 per il suo ultimo singolo. Sto parlando di Mr. Know It All.
1: Numero 43.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! Vetrina Top 50. Top 50. San
1: Marino. Numero 40.

0: il nostro weekend insieme ai successi più forti del momento inseriti nelle nostre due classifiche, la Top 50 che esce appunto il sabato a mezzogiorno e la vetrina dove commentiamo il tutto la domenica a partire dalle 16. Eccoci in 42esima posizione, amici, con Tame Impala, nuova entrata 7 giorni fa, con un posto guadagnato in questo weekend dal singolo intitolato Dracula. Ma noi saliamo ancora perché c'è Temper City esattamente in 41esima posizione. In discesa però, meno 5 per Self Aware.
1: Numero 41.

0: Temper City, meno 5 per Self-Aware, siamo al numero 41 della vetrina della domenica della nostra chart ufficiale. Buon weekend a tutti voi da parte di Brunella Ugolini. Continuiamo, andiamo in 40esima posizione, dove abbiamo Bruno Mars in discesa di 3 posti con I Just Might, un grande numero 1 di questa chart nel mese di febbraio. Ma arriviamo direttamente alla seconda nuova entrata della settimana, eccola in 39esima posizione, Mace con Salmo e Colapesce, il singolo è intitolato Cattive Abitudini.
1: Numero 39.

0: Il nuovo lavoro di Rocco Hunt si chiama La più bella del mondo. Due settimane fa era una nuova entrata in top 50 e in questo weekend rimane stabile al numero 38, ma noi saliamo alla terza nuova entrata della settimana. Eh sì, esattamente in 37esima posizione ci sono loro, The Rolling Stones, con il nuovo singolo, si chiama In the Stars.
1: Numero 37.

0: Il tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
4: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
5: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Hai visto? Qui è tutto così bello!
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me!
9: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
10: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: Il tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Vetrina Top 50. Top 50. San Marino.
3: Numero 36.

0: il ritmo incalzante del singolo La testa gira per Fred De Palma, Anitta ed Emeschilla. 4 i posti in meno nella nostra classifica ufficiale in questo weekend, siamo al numero 36, ma siamo anche vicini alla quarta nuova entrata della settimana. Eccola per noi in 35esima posizione, Irama, grande ritorno per lui con il singolo intitolato Cabana.
1: Numero 35.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e Colapesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno. Sono le 2.
2: Radio